ne dani mana gama gara sana dani re gama dani ne ne dani mana gama gama gara sana da ma dani da sa ne re gama da.

gama gara san, mama gama gara san, mama gama gama gama gama gama gama gara san, ne re ne re re ga re ga ne re re ne re ga re ga gama gama gama ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ne re da ni da ma da ma ni da ni ma da ma da gama gara san, ma ma mama gama gara san, ne ne ne ne da ni ma da gama gara da gama da.